siro di ci nuy sonu mam ami cham mom serigne jeri wa dan sogu di ñaan yalla guddal fanam tamay ko wer sonu ummi cham ak biti ñepp nok len di ziar ak njabot gi di ñaan sunu kaddu fekk len ci jamm 11h45 minutes 12h